0: Questa settimana Jadranka Tergovina vi propone mirtilli, 125 grammi, 1,39 euro. Patate dolci, 1 kg, 1,49 euro. Pompelmo rosso, 1 kg, 99 centesimi. Pasta marodi, vari tipi, 400 grammi, 1,94 euro. Cibo per gatti Felix, vari tipi, 4 confezioni da 85 grammi, 2,19 euro. Detersivo per piatti Charlie, vari tipi, 900 ml, 2,44 euro. Gelato 4 Sunshine, 1500 ml, 4,89 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo filetto di maiale, 1 kg, 6,49 euro. Filetto di tacchino, 1 kg, 8,99 euro. Per una buona giornata.
1: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091 286 6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
2: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
3: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
2: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada come simbolo di buona fortuna.
3: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
1: Radio Lošinj.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è il 13 agosto 2026 ed io sono Elisa, a seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. A Plus in Piccolo prosegue il programma del secondo Festival Pianistico di Lussino. Stasera, al secondo concerto, si esibirà il pianista Roberto Franca, che è anche il direttore artistico del festival. In programma ci sono opere di Franz Liszt, Roberto Franca e Hans Zimmer. Il festival è organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo e quest'anno prevede complessivamente 4 concerti. Oggi alle ore 13 rimanete in nostra compagnia ascoltando l'intervista del direttore artistico Roberto Franca. Il concerto si terrà stasera con inizio alle ore 20.30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Questa sera nella Baia di Cigale si terrà il White Party, una serata in bianco con musica, balli e spettacoli. L'evento inizierà alle ore 20.45, mentre dalle ore 21 la musica sarà affidata al DJ Peppe, che prevede un repertorio funk, disco, house e techno house. A creare ulteriore atmosfera ci sarà la Blow Bass Band con l'esecuzione di grandi successi internazionali, mentre Mars Entertainment proporrà durante la serata 2 esibizioni di ballerini acrobatici. The White Party inizierà questa sera a partire dalle ore 21 al Bellevue Beach Club nella Baia di Cigale a Lussin Piccolo. Nel programma della 51esima edizione delle serate musicali di Ossor è previsto il concerto del percussionista croato Filip Merčep, che nel suo lavoro unisce musica classica, creazione contemporanea e nuove tecnologie. Il programma comprende opere di diversi compositori e sarà eseguita anche la composizione Engineers of Equus di Tomislav Oliver, commissionata dal festival. Il concerto di Filip Merčep inizierà questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossor. Da oggi al 17 agosto Kerso ospiterà il programma Kerso, l'isola del teatro di figura, che riunisce attività internazionali dedicate al teatro di figura, laboratori, mostre ed incontri professionali. Nell'ambito del programma e fino al 17 agosto sarà allestita la mostra internazionale di marionette Niti Ciuda, Nessun Miracolo, del Museo La Casa delle Marionette di Ravenna e della famiglia Monticelli. Da domani al 17 agosto si terrà inoltre il laboratorio Teatro delle Ombre, condotto da Claudia Lamentea, proveniente dall'Italia. Il programma è organizzato dal TIRT Napiazzetti e da Kerso, Isola del Teatro di Figura, con l'obiettivo di collegare la tradizione locale con la scena internazionale del teatro di figura. Il programma inizierà domani e proseguirà fino al 17 agosto a Kerso. Questa sera a Kerso si terrà anche il concerto di David Daniel, con una serata di musica ed intrattenimento all'aperto. Il concerto dell'artista si terrà oggi alle ore 21 in piazza Frane Petriccia a Kerso. Ad Ugne è in programma lo spettacolo di danza e musica intitolato Opera Mediterranea, con la partecipazione di Mattea Bilosnic e Josipa Štulić, provenienti da Zara. Il programma unisce danza e musica e si svolgerà all'aperto. Lo spettacolo inizierà questa sera alle ore 21 e si terrà davanti alla chiesa parrocchiale di Ugne.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi in Croazia: soleggiato e caldo, molto caldo sulla costa. Vento debole, solo occasionalmente moderato, da nord-est a nord. Bora da moderata a forte sull'Adriatico, localmente con raffiche di tempesta, in attenuazione temporanea e rotazione a nord-ovest e sud-ovest nel pomeriggio. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 27 ed i 32 gradi nell'entroterra, mentre sull'Adriatico e sulla parte istriana dell'entroterra e della Dalmazia tra i 34 e i 39 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Ci risentiamo alle ore 13 con l'intervista al maestro Roberto Franca e più tardi alle ore 16:30 col giornale radio. Buona giornata.
0: E il notiziario.

0: Buongiorno.
1: Roberto, ovo je drugo izdanje pijanističkog festivala Lucino. Kako ste zamislili ovaj festival kada ste ga pokrenuli?
2: Roberto, questa è la seconda edizione del festival a Lucino. Quale, da come è arrivata questa idea e come avete iniziato questo festival?
3: Allora, è stata una collaborazione fin da subito con la comunità degli italiani di Lusso in Piccolo e ho iniziato a suonare da solo con dei concerti che ogni anno facevo per la comunità, e dall'anno scorso c'è stata questa possibilità di ampliare l'offerta musicale con un festival più articolato con molti musicisti che sono venuti a suonare.
2: Idea del festival e poi c'è la Suragnum, sa Zanica Italiana, Mali Loshin, per il festival Serodio, siamo a concerto del maestro Roberto Franca e stoga è dosci l'idea da pomalo se festival Shiri e di succluci razicetti musicari e artiste, tacco da bisetto moglo dove si nanica veccia razina e bitivisce popolarlo.
1: Kako ste, zapravo, što je neko što najvažnije što ste promijenili s razliku za prošle godine, što mislite da je unaprijedilo ovaj tu festival, barem za sad nakon prvog koncerta?
2: Qual è la cosa più importante che è stata cambiata dall'anno precedente, dal festival dell'anno precedente, e come mai si è arrivato a questa decisione?
3: Allora, rispetto al precedente anno abbiamo ancora di più implementato il repertorio musicale che i musicisti suonano. Abbiamo aggiunto anche musica classica contemporanea, soprattutto durante l'ultimo concerto che ascolterete di Chantal Balestri. Da parte mia invece ci saranno le colonne sonore dei film di Hans Zimmer e quindi ecco una varietà maggiore di repertorio musicale.
2: Odlučili smo se pojačati ponuda u smislu da se širila sa različitim artistama i različita ponuda ima isto neke moderne načine svirati klasičnu glazbu. Naprimjer, to se može u zadnji koncert koji će biti idući tjedan, idući četvrtak, možete slušati gospođa Chantal koju ona ima jako moderna način svirati klasična muzika i sa se tiče večerni koncert od maestro Roberto Franca, to je bilo amplifirano u smislu da se uključi neke glazba, filmska glazba koji dolaze iz Zimmera.
1: Super. Festival ima 4 koncerta, već je jedan bio, ima još 3 uključujući vaš. Kako ste izabrali koji izvođači će sve doći ove tu godine?
2: Il festival di quest'anno ha 4 date, 4 appuntamenti, compreso il tuo che sarà stasera. Volevamo sapere come avete deciso quali artisti scegliere e portare qui a Lucino.
3: Allora, gli artisti sono prima di tutto dei grandissimi professionisti e miei colleghi, quindi devono avere un repertorio e un curriculum musicale di altissimo livello. Tutti i musicisti lavorano a livello internazionale, sia da solisti che con importantissime orchestre, quindi tutti i nomi che ascolterete, che avete già ascoltato ieri sera, Giulia Contaldo, oggi io. Il prossimo concerto della settimana successiva sarà Alessandro Acri assieme a me, e poi, come dicevamo, Chantal. Quindi ogni musicista ha una carriera internazionale alle spalle ed è questo il primo requisito per suonare al festival.
2: Izabrali smo artiste za što su prvenstvo moje kolege, ali su kolege koje su jako kvalitetne i su poznate po cijelom svijetu, su već poznate same po sebe kao artiste, ali isto u suradnju sa velike orkestre po cijelom svijetu. Tako da prva točka koju smo uzeli u obzirom je ova, da treba biti jako, jako velika profesionalna škola i za ove osobe koji su već poznati po cijelom svijetu, jer naš cilj je dići koncert u internacionalnu razinu. Tako da smo počeli sa utorak sa Đuljom, koji ona isto jako mlada, ali ima repertor poznati po cijelom svijetu. Večera će biti maestro Roberto Franca, onda idući tjedan isto maestro sa suradnjom sa Alessandrom Arki i onda zadnji dan gospođa Chantal, su sve mladi artiste, ali sigurno ste već čuli njegove repertoare.

0: je svakako poznati u internacionalna razina.
1: Također, rekli ste da ćete svirati filmsku muziku. Kako ste izabrali svirati baš takvu muziku i koje su možda pjesme na programu?
0: Avete anche deciso di suonare delle colonne sonore di alcuni film, come ho già detto. Come avete deciso di scegliere proprio queste colonne sonore e proprio da quei film?
2: Allora, sono forse alcuni dei più famosi e apprezzati film a livello internazionale che spaziano anche da differenti generi. Abbiamo dei film di fantascienza, come per esempio Interstellar, abbiamo dei film storici come Il Gladiatore. Quindi ho cercato di andare incontro al gusto del pubblico e a proporre delle musiche che possono essere facilmente conosciute e a proporre in chiave musicale al pianoforte per arricchire ancora di più l'esperienza musicale.
0: Uglavnom su izabrali između najpoznate pozadine filmove koji po cijelom svijetu su poznati.
1: Da, čula sam Gladiator, Interstellar.
0: Da, je. Da,
1: to na razumijem. Primer,
0: da, ove su jako poznate glazbe koje su poznate po cijelom svijetu i koje imaju zvuči u internacionalnom pogledu. Mm-hmm. Tako da najviše smo to izabrali, tako da možemo uključiti najveći broj slušateljima.
1: Koliko vam znači suradnja sa zajednicom Talijana Mali Lošinj, možda i sa lokalnom zajednicom ili pučkim učilištem, pučkim otvorenim učilištem?
0: E quanto è importante la collaborazione con la comunità italiana e con l'ente del turismo e anche con l'università aperta popolare?
2: Allora, è estremamente importante, in quanto proprio nella comunità degli italiani e in tutte queste importantissime istituzioni abbiamo trovato la possibilità di collaborare a livello culturale e cercando di appunto implementare l'offerta culturale della già bellissima isola di Lussino, e quindi attraverso la comunità degli italiani ho potuto proporre la mia offerta musicale particolarmente importante anche a mio livello personale, e quindi la comunità degli italiani è assolutamente importante per questo festival musicale, perché grazie a loro ho potuto trovare persone con le quali interloquire a livello personale e per un'offerta musicale di altissimo livello.
0: Zajednica Talijana Mali Lošinj je jako bitna što se tiče stvorenje to festivale. Ovo je bilo prvo kontaktom i sam se dogovorila s njima. Oni su mi slušali i sam uspio doći do dogovoru s njima da se pokrene to festival uopće kroz sudjelovanje osobno i profesionalno sa ljudi koji rade u Zajednica Talijana i predsjednik. Smo došli do tom idejom. Oni su mi upravo pružili da usvaram moj san koji je jako bitan i za mene, to da otok Lošinja ne bude samo lijepi otok, ali bude isto upoznati u kulturalnim pogledom što se tiče klasična glazba.
1: Evo i malo povezano pitanje, netko ko možda nikad nije bio na klasičnom koncertu, odnosno barem na koncertu samo klavira, kako biste ga možda dogovorili, ajmo reći, da dođe?
0: Una domanda che si collega un po' a quella precedente: se qualcuno non è mai stato in un concerto di musica classica, che cosa gli racconteresti, spiegheresti per poterlo coinvolgere a questo festival?
2: Grazie della domanda, che è assolutamente importante, e direi che chi non ha mai sentito la musica classica deve assolutamente partecipare a uno di questi concerti, in quanto tenete presente che una volta la musica classica era musica pop, musica popolare, in quanto esisteva solamente questo tipo di musica che oggi noi chiamiamo classica, ma nasce la musica popolare proprio con la musica classica. Quindi in qualche modo è molto legata ai sentimenti personali di ogni persona. Con la musica classica ognuno può trovare delle emozioni personali che possono essere rivissute attraverso per esempio i concerti del Festival Pianistico di Lussino.
0: Recimo, da koji nije nikad došao u neki koncert ili festivalni koncert, preporuka je da dolaze makar jedan put, jer treba se uzimati u ozbirom pogledom da klasična glazba sada se tako zove, ali upravo se rodi kao pop glazba. To pop za ljudi, popularna glazba, to tada u tom dobam je bila jedina glazba koja je bila slušana od od nas, od ljudski dio, da, nije postao nikakva konkurenca, iz toga se rodi nešto, no, se rodio nešto novo, iz toga je sve pokrenuo i sada zbog toga zovemo klasičnu glazbu. Tako da to je nešto što može se pružiti svima i još sa ove revizitacije bi mogli reći koje su oni dodali, su to pokušavaju još u daljenom vremenom približiti ljudima u svake generacijama.
1: Evo i za sam kraj, pitala bi vas da još jednom zapravo najavite ovaj tu festival, najavite večerašnji koncert i ovi ostali koji će biti u sklopu ovog festivala.
0: Per favore, l'ultima domanda è per quanto riguarda una pubblicità. Luna, puoi presentare tu, Roberto, i festival di Lussino di quest'anno, ricordando anche i nomi degli artisti e anche che cosa ci aspetta in questo concerto, ecco, questo festival.
2: Assolutamente. Allora, ieri abbiamo ascoltato la bravissima Giulia Contaldo, che ha proposto delle musiche a livello internazionale di Debussy, di Liszt, e ha avuto un grandissimo successo sia di pubblico che di critica. E oggi ascolterete me al pianoforte, che, come detto, suonerò alcune colonne sonore di Zimmer e anche delle mie composizioni, quindi ecco, per chi fosse interessato anche a sentire qualcosa di nuovo mai ascoltato prima, può essere un'occasione. Poi il prossimo concerto della successiva settimana sarà Alessandro Acri assieme a me, col quale eseguiremo delle musiche conosciute di Brahms e anche delle cose più particolari, per esempio di un compositore estone, Arvo Part, mentre l'ultimo concerto di Chantal Balestri, come dicevo, a fianco a delle musiche classiche molto famose, avremo anche per esempio il Rondò alla turca di Mozart, ci saranno dei compositori italiani eseguiti per la primissima volta a livello internazionale, quindi avremo una quantità di musica a questo festival pianistico di Lussino, che spazia dalla musica classica di Bach fino alle colonne sonore di Zimmer, passando anche per la musica classica contemporanea.
0: Evo, ovaj festival se je počeo upravo jučer sa gospodična Giulia Contaldo. Ona je neki internacionalni talent koji je proizvodio neke vrlo uspješne glazbe od Debussy i Liszt, koje su bile jako cijenjene od strane kritika i su jako zadovoljavale gosti i slušatelji koji su došli u velikom broju. A večeras, e kako smo rekli, Roberto dolaze e svira neke svoje kompozicije, tako da bi mogli isto slušati nešto novo koji on stvarao sam sebi, i kao smo rekli prije, neke glazbe od Zimmer koji se stiče ove filmove pozadine. Idući tjedan, utorak, mogli slušati u kino Vladimir Nazor Alessandro Archi u suradnju sa Roberto Franca, koji svira u glazbe od Brahms i na nešto malo više specifično, kao na primjer od jedan kompozitor iz Estonije koji se zove Darce Ungerski. I zadnja večera, idući četvrtak, možete slušati jedna jako mlada cura, Chantal Balestri, koja je jako poznata, isto ona internacionalna priča, koji svira neke glazbe od Mozart, kao na primjer kontemporanija italijanska.
2: Contemporanea italianska autor
0: come si chiama?
2: Mozart, poi avremo musiche di Baiardi e Marchettini.
0: Ecco, oprostite, nisam uglasno pamtiti. Uglavnom, svi mladi imeni koji su poznani u internacionalnom pričom po tom pitanju klasična glazba.
1: Eto, super, hvala vam.
0: Hvala vama, grazie.
1: I evo, bit će super muzika u kinu Vladimira Nazora sada ovaj tjedan idući, a mi dolazimo do kraja ove tu emisije Otoka kulture. Dobro smo snimali. Karlo, spremni smo za neku muziku.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è il 13 agosto 2026, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. A Lussin Piccolo prosegue il programma del secondo festival pianistico di Lussino. Stasera, al secondo concerto, si esibirà il pianista Roberto Franca, che è anche il direttore artistico del festival. In programma ci sono opere di Franz Liszt, Roberto Franca e Hans Zimmer. Il festival è organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo e quest'anno prevede complessivamente 4 concerti. Il concerto di stasera sarà tenuto alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Questa sera, nella Baia di Cigale, si terrà il The White Party, una serata in bianco con musica, balli e spettacoli. L'evento inizierà alle ore 20:45, mentre dalle ore 21 la musica sarà affidata al DJ Peppe, che prevede un repertorio funk, disco, house e tech house. A creare un'ulteriore atmosfera ci sarà la Blow Brass Band, con esecuzioni di grandi successi internazionali, mentre Mars Entertainment proporrà durante la serata 2 esibizioni di ballerini ed acrobati. The White Party si terrà questa sera a partire dalle ore 21 al Bellevue Beach Club nella Baia di Cicale, proprio a Lussin Piccolo. Nel programma della 51esima edizione delle serate musicali di Ossor è previsto il concerto del percussionista croato Filip Merčep, che nel suo lavoro unisce musica classica, creazione contemporanea e nuove tecnologie. Il programma comprende opere di diversi compositori e sarà eseguita anche la composizione Engineers of Echoes di Tomislav Oliver, commissionata dal festival. Il concerto di Filip Merčep inizierà questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale di Oslo. Da oggi al 17 agosto, Cherso ospiterà il programma Cherso, l'isola del teatro di figura, che riunisce attività internazionali dedicate al teatro di figura, laboratori, mostre ed incontri professionali. Nell'ambito del programma, e fino al 17 agosto, sarà allestita la mostra internazionale di marionette Niti Ciuda, Nessun Miracolo, del museo La Casa delle Marionette di Ravenna e della famiglia Monticelli. Da domani al 17 agosto si terrà inoltre il laboratorio Teatro delle Ombre, condotto da Claudia Lamentea, proveniente dall'Italia. Il programma è organizzato dal Teatro Napiazzetti e da Cherso, Isola del Teatro di Figura, con l'obiettivo di collegare la tradizione locale con la scena internazionale del teatro di figura. Il programma si svolgerà da domani e proseguirà fino al 17 agosto a Cherso. Questa sera a Cherso si terrà anche il concerto di David Daniel, con una serata di musica e di intrattenimento all'aperto. Il concerto dell'artista si terrà oggi alle ore 21 in piazza Frane Petricia a Cherso. Ad Ugne è in programma lo spettacolo di danza e musica intitolato Opera Mediterranea, con la partecipazione di Mattea Bilosnic e Josipa Štulić, provenienti da Zara. Il programma unisce danza e musica e si svolgerà all'aperto. Lo spettacolo si terrà questa sera alle ore 21 davanti alla chiesa parrocchiale di Ugne. Nella galleria Torac di Ugne domani verrà inaugurata la mostra Suvremeni Nakit, i gioielli di un tempo. Gioielli di un tempo dell'autore Stefano Zanini. La mostra presenta un approccio contemporaneo alla creazione di gioielli. L'inaugurazione si terrà domani, venerdì 14 agosto, con inizio alle ore 21 nella Galleria Torac di Ugne. Nell'ambito delle giornate della Tramuntana 2026, domani a Beli prosegue il programma estivo. In programma ci sono i Mashkirani Tanzi, i balli mascherati, una serata dedicata al ballo e al divertimento. La manifestazione è organizzata dalla Società per la ricerca e la conservazione del patrimonio storico e culturale Tramuntana di Beli. I balli mascherati si terranno domani, venerdì 14 agosto, con inizio alle ore 20:30 davanti alla chiesa principale di Beli. Ad Ustrine, venerdì, si terrà il primo appuntamento delle nuove serate musicali di Ustrine. In programma il concerto e laboratorio Ozramieni Glas. La voce imbarazzata, interpretato da Buga Maria Shimic-Miloshev, attrice e cantante lirica. Il programma affronta il tema della voce del canto, mettendo in discussione alcune convinzioni diffuse, come quella del secondo cui cantare sia esclusivamente un talento naturale o che si abbia o non si abbia l'orecchio musicale. Il laboratorio è aperto a tutti, in particolare a chi non ama la propria voce, pensa di non poter avere una bella voce o ritiene di non avere senso musicale. Il concerto e laboratorio La voce imbarazzata si terrà domani, venerdì 14 agosto, con inizio alle ore 21 presso la Casa Brascina ad Ustrine. Nell'ambito delle serate musicali di Lubenice, domani è in programma il concerto del chitarrista Nikica Polegubic. Una serata dedicata alla musica per chitarra nella particolare atmosfera di Lubenice. Il concerto dell'artista si terrà domani, venerdì 14 agosto, con inizio alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Lubenice. Domani, all'Ustin Grande, si esibirà il canto a cappella Cigale, con un programma di tradizionale canto a cappella. Una serata dedicata al canto clap all'aperto sul mare nell'ambiente Lussin Grande. L'esibizione della clappa Cicat si terrà domani, venerdì 14 agosto, con inizio alle ore 21 nel porto di Lussin Grande, sotto la chiesa di Sant'Antonio. Domani sul palco del Garden Inn di Lussin Grande torna Marco Kutlic dopo l'esibizione dello scorso anno. Questa volta si presenterà in una formazione più intima, accompagnato da una chitarra. Il programma ci saranno le sue canzoni originali, insieme a successi croati ed internazionali, con la voce ed il suono di due chitarre. L'esibizione fa parte della sua mini tournée Izmajud Radova, tra le città. Il concerto di Marko Kutlic si terrà domani con inizio alle ore 21 presso il Garden Inn di Lussin Grande. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Ci risentiamo più tardi con il notiziario delle 19:30. Buona giornata.
0: E il notiziario. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani in Croazia soleggiato e prevalentemente caldo. Vento debole, localmente moderato, da nord-est e da nord. Bora moderata e forte nell'Adriatico. Nella prima parte della giornata, nella parte settentrionale, con raffiche di tempesta occasionali. In attenuazione poi nel pomeriggio, con una rotazione temporanea a nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima dell'aria per lo più tra gli 11 e i 16 gradi nell'entroterra, mentre nell'Adriatico tra i 23 e i 28 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista per lo più tra i 30 e i 35 gradi.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è il 13 agosto 2026. Io sono Elisa ed a seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. A Lussin Piccolo prosegue il programma del secondo Festival Pianistico di Lussino. Stasera, al secondo concerto, si esibirà il pianista Roberto Franca, che è anche il direttore artistico del festival. In programma ci sono opere di Franz Liszt, Roberto Franca e Hans Zimmer. Il festival è organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo e quest'anno prevede complessivamente 4 concerti. Partecipiamo numerosi al concerto di Roberto Franca, che inizierà stasera alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Nel programma della 51esima edizione delle serate musicali di Ossoro, questa sera è previsto il concerto del percussionista croato Filip Merčep. Alle ore 21 inizierà nell'ex cattedrale di Ossoro. Da oggi fino al 17 agosto a Cherso verrà ospitato il programma Cherso, l'isola del teatro di figura, che riunisce attività internazionali dedicate al teatro di figura, laboratori, mostre ed incontri professionali. Nell'ambito del programma e fino al 17 agosto sarà allestita la mostra internazionale di marionette Niti Ciuda, Nessun Miracolo, del museo La Casa delle Marionette di Ravenna e della famiglia Monticelli. Sempre da domani al 17 agosto si terrà inoltre il laboratorio intitolato Teatro delle Ombre, condotto da Claudia Lamantea, proveniente dall'Italia. Il programma è organizzato dal Teatro Anna Piazzetti e da Cherso, Isola del Teatro di Figura, con l'obiettivo di collegare la tradizione locale con la scena internazionale del teatro di figura. Il programma si svolgerà da domani fino al 17 agosto a Cherso. Questa sera a Cherso si terrà anche il concerto dell'artista David Daniel con una serata di musica e di intrattenimento all'aperto. Tutto in piazza Frane Petriccia a Cherso. Ad Ugne è in programma lo spettacolo di danza e musica intitolato Opera Mediterranea. Il programma unisce appunto danza e musica e si svolgerà all'aperto. Lo spettacolo inizierà alle ore 21 davanti alla chiesa parrocchiale di Ugne. Nella Galleria Thorach di Ugne da domani verrà inaugurata la mostra intitolata Suvremeni Nakit, i gioielli di un tempo, dell'autore Stefano Zanini. La mostra presenta un approccio contemporaneo alla creazione di gioielli. L'inaugurazione sarà tenuta domani, venerdì 14 agosto, con inizio alle ore 21 nella Galleria Thorach di Ugne. Nell'ambito delle giornate della Tramontana 2026, domani a Beli prosegue il programma estivo. Il programma ci sono i Mashkirani Tanzi, i balli mascherati, una serata dedicata al ballo e al divertimento. La manifestazione organizzata dalla Società per la Ricerca e la Conservazione del Patrimonio Storico e Culturale Tramontana di Beli. I balli mascherati inizieranno domani, venerdì 14 agosto, alle ore 21:30, davanti alla chiesa di Beli. A Ustrine, domani, venerdì, si terrà il primo appuntamento della nuove serate musicali di Ustrine. In programma il concerto laboratorio Osramljeni glas, la voce imbarazzata, interpretato da Buga Marija Šimić Milošev, attrice e cantante lirica. Il programma affronta il tema della voce e del canto, mettendo in discussione alcune convinzioni molto diffuse, per esempio quella che secondo cui cantare sia esclusivamente un talento naturale o che si debba o non si debba avere l'orecchio musicale. Il laboratorio è aperto a tutti, in particolare a chi non ama la propria voce, pensa di non avere una bella voce o ritiene di non avere senso musicale. Il concerto laboratorio Osramljeni glas, la voce imbarazzata, si terrà domani, venerdì 14 agosto, con inizio alle ore 21 presso la chiesa Brascina ad Ustrine. Nell'ambito delle serate musicali di Lubenice, domani è in programma il concerto del chitarrista Nikica Polegubic, una serata dedicata alla musica per chitarra nella particolare atmosfera di Lubenice. Il concerto dell'artista inizierà domani 14 agosto alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Lubenice. Domani a Lustingrande si esibirà la Klappa Cicat, con un programma di tradizionale canto a cappella, una serata dedicata al canto klappa all'aperto, sul mare e nell'ambiente di Lustingrande. L'esibizione della Klappa Cicat inizierà domani, venerdì 14 agosto, alle ore 21, nel porto di Lustingrande, sotto la chiesa di Sant'Antonio. Sempre domani, sul parco del Garden Inn di Lustingrande, torna Marco Kutlic, dopo l'esibizione dello scorso anno. Questa volta si presenterà in una formazione più intima, accompagnato da un'altra chitarra. In programma ci saranno le sue canzoni originali, insieme a successi croati internazionali, con la voce ed il suono di due chitarre. L'esibizione fa parte della sua mini tournée Izmeđugradova, tra le città. Il concerto di Marko Kutlić si terrà domani con inizio alle ore 21 al Garden Inn di Lustingrande. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. A risentirci a domani col notiziario delle ore 9.30 in lingua italiana. Buona serata.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà